Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

se paralia, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanis, ero una po'.

0: Chris.
1: Sì, per essere cocchino, trisci. Do pizzare. Oye, un se cocco paliso. La corebis me plie. Quando stegge se macriamo, che quasi sabatrasci. Mampalepsume mia mera.

Vremul e ceafta, cam ia fora. Da fica hino de fica, che tabataglia, io non de manica.

ne ho degli affila, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

mare su neta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

se paralia, di cariva li meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano me toccanistero na po'.